0: la plus ancienne radio francophone. 40 années d'histoire et de partage.
1: Hey, ciao, come va? Tutto ok? Tutto bene? Canta insieme a me. Le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora, cominciamo. 1, 2, 3.

classici europei. Questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. È la febbre balabala di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due.